cosa, una giornata di sole. L'aria è serena dopo la tempesta, odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so. L'amore mio sei tu, e chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi,